0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: la cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sembra una musica mediterranea, Irama su Radio Padova, poco meno di un quarto d'ora, sarà mezzogiorno, è arrivata Cristina Dori, buongiorno a te.
1: Oh sì, buongiorno, grazie Luca Lazzari, buongiorno a tutti, che gioia, io ve lo dico già, potrò dire delle sciocchezze magari all'interno del Ciao Cri oggi, perché mi sono svegliata e sono convinta che oggi sia mercoledì.
0: Molto bene.
1: Continuo a vedere tutti i calendari, telefonino che mi dicono martedì, ma il mio cervello evidentemente si rifiuta, è insomma un po' anarchico stamattina Luca, posso definirlo così? Allora,
0: sarà il caldo.
1: Dici che sia quello?
0: Boh, potrebbe, dico io.
1: Per carità, potrebbe anche starci. Oh, dunque, succederanno tante cose all'interno del Ciao Cri. Vi consiglio solo di rimanere particolarmente all'ascolto e attivi, per il resto poi vedete voi. E tra le altre cose vi dirò che questa notizia ha fatto veramente il giro del mondo. Non so se stiate guardando i mondiali di calcio, a me capita fare ogni tanto zapping, però se non c'è l'Italia ti diverti poco.
0: Ma sì.
1: Se non sei proprio un appassionato del gioco.
0: Vabbè. Ma siamo tifosi, non siamo sportivi.
1: È vero, è vero.
0: Parlo per me.
1: È vero.
0: Non c'è l'Italia.
1: Comunque, quello che accade, che è successo il 15 giugno a Dallas, l'incontro tra Olanda e Giappone ha fatto veramente il giro del mondo. Il dopo partita, la partita che è terminata 2-2, ed è stata sicuramente interessante perché i nipponici, tutti se ne erano andati dallo stadio, hanno raccolto le masserizie, le bottiglie eccetera, perché per loro è normale, gli viene insegnato fin da quando sono piccoli e di conseguenza io trovo che forse qualcosina potremmo imparare anche noi. Pare brutto detto così.
0: Non che non si faccia, che in Italia non lo faccia nessuno, per
1: però
0: carità.
1: Così, però, che diventi però, una regola, li vedi tutti con i loro sacchetti, che raccolgono bottiglie, carte, tutto quanto, certo, lasciato tutto pulito, non è una roba nostra, insomma, non ci appartiene. O invece scopriremo una parola nuova, si chiama friendflation, cioè l'inflazione dell'amicizia, quando il conto delle amicizie diventa troppo salato. Più amici hai, più spendi, perché dai andiamo a mangiare la pizza, dai andiamo a fare l'aperitivo, ma sì dai venite a mangiare a casa nostra, che non è che se vieni a mangiare a casa mia non ci sia un costo, perché comunque devo fare
0: a mangiare a casa tua, non ho costo, non
1: tu
0: costo
1: no
0: io.
1: Ma per me comincia a diventare magari non so, ti prepari la cena, fai l'antipasto, tutto quanto, insomma un costo, offri qualcosa, si chiama friendflation, l'inflazione delle amicizie, quindi uno dice devo fare i conti.
0: Hai notato che le frasi quando hanno dentro delle parole in inglese c'è sempre la fregatura.
1: Ah, dice che dietro la cosa. Sì. Comunque ho trovato bellissima anche questa curiosità, per cui se volete restare con noi a Radio Padova, insomma sarò contenta.
0: Mentre adesso a Radio Padova c'è Giovanotti con Alfa, questa è Buon Vento.

Marco Mengoni, Ercomi e Saif, sto bene al mare a Radio Padova, 5 minuti a mezzogiorno, ciao a tutti da Luca Lazzari, ci sentiamo domani mattina alle 9, prima delle ultime notizie c'è anche Petit e questa è A me a me.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Inseguimento finito in tragedia ieri sera a Milano, morto un agente della polizia locale molto stimato e conosciuto tra i colleghi. Barbara Salandri.
2: È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi è morto un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Ancora nessuna traccia del conducente. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga anche quella di uno speronamento. Tantissimi messaggi di cordoglio da amici e colleghi.
1: Riprendono i colloqui a Washington tra Libano e Israele, ma lo Stato ebraico continua nel sud del paese i suoi raid contro Hezbollah e Teheran precisa gli ispettori della IAEA non potranno andare nei siti bombardati da Stati Uniti e Tel Aviv. A Roma la requisitoria per il processo a 4007 egiziani per la morte di Giulio Regeni, ricercatore ucciso al Cairo. Il pubblico ministero con la Iocco ha parlato di esercizio metodico e freddo della violenza su un uomo inerme. Mondiali, tra la sera e la notte italiana, altri quattro incontri del secondo turno dei gironi. Portogallo-Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
0: Radio Padova. Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Notizia è l'anagramma del mio nome, credo sia una delle frasi testo di canzone più belle, a mio parere, della storia della canzone italiana, ed era proprio all'interno di questa canzone di Tiziano Ferro. Allora, come sta andando la vostra giornata? Bene, spero, insomma, siamo con voi già dall'alba e attraverso la compagnia di Max Dupré, attraverso la compagnia di Luca Lazzari, adesso arrivo io, Cristina Dori, e poi tutto il resto della giornata con Maurizio Modica, con Franco Ghirardello, abbiamo modo appunto di non farvi sentire sicuramente mai soli. Attenzione, perché oggi, vi ricordo, martedì 23 giugno, in occasione della giornata internazionale del whistleblower, praticamente organizzano una serie di eventi proprio per parlare di whistleblower e whistleblowing. Praticamente il whistleblower, tradotto dall'inglese, è quella persona che segnala corruzione e irregolarità sul posto di lavoro, ma non solo, per proteggere il bene comune e l'interesse pubblico. Cioè, non è lo spifferino che va a dire al capo delle cose che sono fasulle solamente per interesse personale, ma in realtà è una figura molto ma molto importante, grazie alla quale negli anni sono emerse delle cose pesanti, insomma, all'interno delle aziende o nel sociale in generale. E il whistleblowing è la procedura che permette alla persona di parlare. È uno strumento di contrasto alla corruzione, che è un vero e proprio atto di cittadinanza attiva e di responsabilità civile. Oltretutto è stata instaurata, praticamente creata questa giornata, perché chi segnala deve essere protetto, perché altrimenti, se uno ha paura di parlare, perché poi ci sono le conseguenze, perché dice tanto sono solo, nessuno mi dà una mano, come vedete, insomma, sicuramente è una giornata molto ma molto importante. Andatevi a vedere, magari online ci sono sicuramente tante informazioni utili. Adesso invece qualcosa di fresco, perché considerato tutto c'è parecchio caldo, arriva Fra Quintale con la sua Aranciata.

0: Luna piena, questi erano i Negramaro, la voce inconfondibile di Giuliano, il loro frontman, e alle 12:20 minuti ricordatevi che è un bel modo quello di stare sintonizzati con Radio Padova Ritmo Italiano, anche perché appunto vi seguiamo durante i vostri viaggi. Infatti a breve l'aggiornamento grazie a Info Viaggiando.
1: Se ti piace questa musica,
2: siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America.
1: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
3: Come saprei amarti io.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Mi fai stare bene, mi fai stare bene, mi stare bene, non mi stanco mai.
1: Radio Padova Italia.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini, aperto tutti i giorni.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano lunghe code a causa di un veicolo in avaria tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Andiamo sulla 28 Portogruaro-Conegliano. Ricordatevi che dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso per consentire lo svolgimento di alcuni lavori il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Nella stessa direzione era Paola Iezzi, 12:28 minuti. Comincio già ad augurare buon pranzo a tutte le amiche e gli amici che si possono permettere il lusso di mangiare qualcosina a casa, ma insomma in ogni caso a chiunque stesse facendo la sua pausetta in questo momento con questi caldi che girano, ci sono 33 gradi in questo momento fuori intorno a noi, sicuramente molti si stanno sbizzarrendo con ricettine che servono ovviamente a rinfrescare. Si va di insalate di patate, insalate di pomodori. È bello mangiare così, è più leggero. Leggera come Max Gazzè, la vita com'è. Bella sta canzone.
1: Se fossi qui di

Comuni Immortali, il nuovo singolo di Achille Lauro qui a Ciao Cri su Radio Padova Ritmo Italiano, naturalmente con me Cris Iradori e con Umberto Tozzi, la chicca datata 1976 che vorrei tanto cantassimo insieme.

0: passaggio. Con De Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da De Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. De Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: La disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Che bella questa collaborazione. Sabato sera si intitola la canzone di Mara Sattei con Enrico Nigiotti. Sono le 17:52 minuti. Buona continuazione con la nostra musica. Tra poco daremo anche la linea alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Ma continua la nostra musica su Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è dalla mia parte Francesco Gabbani.
1: Strade era un miraggio.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerà.

0: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Radio Padova News.
1: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposto alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Italia sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato a una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano Mirabelli sull'inseguimento costato la vita a un agente caduto da una moto. Su Giulio Regeni inflitte torture in momenti differenti che gli hanno causato tra l'altro 20 fratture senza neppure narcotici. Le parole del procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel processo in contumacia a 4 agenti del Cairo. Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

L'unica donna per me. Sono le 18 e 3 minuti. Buon pomeriggio, buona estate, caliente estate. Noi ce ne andiamo a Los Angeles per sognare un po', perché c'è la villa più costosa del mondo e ci piace fare un po' i conti, capito? Allora, sembra uscita da un film, invece è proprio una villa vera. Si trova, guarda caso, a Beverly Hills, posto a caso. Allora, ha 39 camere da letto. Pensati i figli che devi fare per poter riempirle tutte, no? 3 piscine, spa privata, spa spazi così grandi che sembra una sorta di resort personale, e c'ha anche 2 agenti, sai, quelli che vedi sui grandi cartelloni americani con un super sorriso a 59 milioni di denti, no? Bellissimi, che ti fanno vedere, capito, tutta quanta la villa. Immagina che ti mostrano la villa, cioè finisci dopo una giornata intera, sei praticamente stremato. Tranquilli, solo 400 milioni di dollari, 400 milioni di dollari. Però sei bella lì, ragazzi, non scherziamo. E voi siete su Radio Padova.

E questa è l'estate di Paola Iezzi con Stessa Direzione, nuovo singolo qui su Radio Padova alle 18:14 minuti. Paola Iezzi che sarà anche dalle nostre parti vero venerdì proprio qui a Padova. Ciao Paola, va bene, noi insomma stiamo vivendo una bellissima estate, mentre nell'86 cantavamo Tozzi e Raff, c'era Gente di Mare, nell'89 cantavamo Viva la Mamma di Bennato, insomma sono le canzoni che ci accompagnano ancora oggi invece, perché insomma sono quelle canzoni assolutamente immortali, e qua se abbiamo voglia di estate anche lui è uno dei grandi protagonisti del 2026. Cabana, sentiamo i Rama su Radio Padova.

se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per un incidente tra Porto Gruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Si rallenta sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano, in uscita lo svincolo di Porto Gruaro in direzione della 4. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente avvenuto sulla 22 del Brennero di competenza Autobrennero, si rallenta con code tra Sirmione e il Bivio per la 22 in direzione Venezia. Rallentamenti con code anche tra Verona Est e Verona Nord per chi prosegue in direzione del Brennero, e in direzione Milano si rallenta con code tra Verona Est e il Bivio per la 22. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Oggi vi suggeriamo una visita un po' diversa dal solito a Bergamo. Domenica 28 giugno è la Fontana dell'Antro e già il nome incuriosisce. Non è un classico posto da turismo veloce, quello dove arrivate, fate una foto e via. Qui si entra con calma e soprattutto in piccoli gruppi perché l'accesso è limitato a massimo 15 persone per volta. Siamo in un'antica e affascinante cisterna sotterranea situata sulla Bergamo Alta, posizionata esattamente sotto la chiesa di San Lorenzo. Ed è proprio questo il bello. La visita diventa quindi più raccolta, più silenziosa, quasi da piccola esplorazione urbana. C'è l'acqua, la pietra, c'è la parte di Bergamo meno evidente, quella che non sempre finisce nelle cartoline ma più spesso resta impressa nella nostra mente. Attenzione però alla parte pratica, servono scarpe chiuse e suola antiscivolo e ci sono alcune limitazioni legate proprio al tipo di percorso, quindi da segnare: visita guidata alla Fontana dell'Antro a Bergamo domenica 28 giugno.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!
2: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone, muoviti, muoviti, non

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Le bellissime di Radio Padova. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Cesare Cremonini in chiusura con Figlio di un Re. Sono le 18:52 minuti, tra poco linea la nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Ancora buona estate, sono Franco Ghirardello. Per chi ha voglia di villaggio turistico e fare così un riassunto di vari balli di gruppo, qua potete metterci insieme il Tuca Tuca con la Macarena, e avete fatto il Tuca Macarena. E ce lo presenta Baby K, l'ultimo singolo qui su Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Radio Padova News.
1: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Milano cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la pur graduale discesa delle quotazioni degli energetici. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, riferisce il commissario Castelli. Divulgato il rendiconto sociale dell'INPS, nel 2024 immigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morte, è stato negativo di 176.947 unità. E aumenta l'età media del pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro, per le donne l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filmcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione sotto i 14.000 euro. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Lady Ayakan 7 per farti santa, che mi piace un sacco sta canzone. Va bene, sono le 19:02, benvenuti, siete su Radio Padova con il nostro Ritmo Italiano. Sono Franco Ghirardello, mi ripresento ogni tanto, perché insomma, e anche voi potete presentarvi con la vostra voce al nostro numero telefonico che vi lancio, che è il 328 319 8000, anche con i vostri WhatsApp vocali. Vi aspettiamo qui. Intanto ritorna ancora una volta con l'Electro Swing Rosa Chemical, Mamma

Ernia con Berlino, siete su Radio Padova, sono le 19:12 minuti. Attenzione alle truffe, tante ce ne sono in Italia che riguardano le vacanze. 4 milioni di italiani truffati hanno rischiato di esserlo mentre prenotavano ferie, case, case vacanza, voli, auto, noleggio e attività turistiche, no, varie. Insomma, la truffa più classica rimane quella, insomma, della casa bellissima in foto, e poi, insomma, rischi che sia una sola. La dritta è sempre quella, insomma, diffidare dei prezzi troppo bassi, di controllare bene le recensioni, l'indirizzo, insomma evitare pagamenti strani e usare appunto i canali sempre tracciabili. Insomma, è facile dire ma a me non capita, poi invece, insomma, a volte, insomma, si rimane così, no, invischiati in queste truffe online, insomma, che ci presentano cose meravigliose e poi alla fine ti rifilano la famosa sola, il famoso mattone. Adesso c'è Eros Ramazzotti.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: Buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova, si rallenta tra Somma Campagna e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si verificano code tra la rotatoria Miranese-Marghera in direzione Milano e in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Qual buon vento, Giova e Alfa qui su Radio Padova, 19:27 minuti, in tanti state aspettando questo appuntamento, quello con i nostri esperti del tempo, Trebi Meteo, avremo fra poco Nico Schiodetto e scopriremo come sarà l'andamento di questa settimana, insomma ci interessano decisamente queste temperature che ci fanno boccheggiare in questi giorni, è partita alla stragrande l'estate. Ci sono le nostre canzoni che ci tengono compagnia su Radio Padova, Ritmo Italiano, ci vuole una laurea, sentiamo Coez.

0: Radio Padova Meteo.
1: Siamo pronti come sempre con il nostro collegamento insieme agli esperti del tempo, Trebi Meteo al volo, Nikos Chiodetto. Buonasera Nikos, bentornato, eccoci.
2: Ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati, ciao Franco,
1: grazie,
2: buona serata.
1: Grazie, buonasera anche a te. Siamo tutti quanti curiosi, pendiamo dalle vostre labbra, vogliamo sapere come saranno le temperature innanzitutto, perché stiamo boccheggiando, abbiamo sete, dici tutto.
2: Sì, effettivamente l'ondata di caldo persiste, lunga, interminabile, ormai sono molti giorni che andiamo abbondantemente sopra i 30, sì. anche oggi, nonostante i temporali di ieri sera, ma che di sicuro non hanno rinfrescato, perché sono temporali che si sono formati in un contesto anticiclonico di aria calda e appunto nonostante questo le temperature massime oggi diffusamente attorno ai 35-36 gradi su tutta la pianura veneta, anche a Padova 36 gradi, ormai va così da lunedì, situazione molto molto calda le nostre giornate che ancora non vedono uno sbocco, anzi proprio in vista del weekend la massa di aria più calda di questo anticiclone che attualmente interessa l'Inghilterra e la Francia con temperature sia ieri e oggi sulla Francia, ma parlo in maniera diffusa, non qualche località, cioè parliamo di centinaia di stazioni che hanno superato i 40 gradi con valori anche di 42-43 gradi, sono valori estremi, incredibili, che ci danno l'idea di come è persistente e diffusa questa onda anomala di caldo alle nostre latitudini. Situazione appunto che vedrà per la giornata di domani ancora sole, qualche breve temporale di calore verso le montagne nel tardo pomeriggio e la serata, ma appunto le temperature rimangono sempre elevate e nel weekend oltre al sole ritroveremo un ulteriore aumento delle temperature in vista di sabato e domenica, ancora picchi di 37-38 gradi sul Veneto, quindi attenzione perché sarà un weekend bollente, addirittura verso l'Emilia Romagna domenica potremo avvicinarsi ai 39-40 gradi, quindi sarà un weekend da bollino rosso per il caldo dappertutto, con queste temperature che sono 8-10 gradi superiori a quello che dovrebbe essere, ripeto, in questo periodo dell'anno le temperature in pianura dovrebbero oscillare tra i 27-29 gradi appunto nel weekend, con 38-39 gradi
1: ragazzi,
2: capisce che siamo 10 gradi superiori alla media.
1: Ma ho paura,
2: però vi lascio una speranza per quando finirà il caldo, probabilmente tra 6 mesi a Natale
1: arriva
2: il solstizio d'inverno, quindi no dai, probabilmente la prossima settimana, questi anticicloni hanno comunque un inizio e una fine. Prossima settimana sembra, ovviamente usiamo tutti i condizionali possibili, sembra che questi anticicloni iniziano a un po' in crisi e dovrebbe esserci qualche temporale in più con aria un po' più fresca e oceanica in quota a smorzare la grande canicola. Capito. Però ne riparliamo tra 7-8 giorni.
1: Va bene, allora ci riaggiorniamo, intanto boccheggiamo, forse respireremo la prossima settimana. Grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, a domani, ciao, grazie, ciao.
2: Ciao, buona serata a tutti voi.
1: Ciao.
0: Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 23 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, mercoledì 24 giugno. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie Autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano vi informiamo che dalle ore 23 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sulla 4 Venezia-Padova fino alle 5.30 di mercoledì 24 giugno rimane chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Trieste, sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa.
0: Al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: sono le 23 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Mi fai stare bene, mi fai stare bene, di stare bene, non mi stanco mai.
0: Radio Padova Italia.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: è l'una e due minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.
7: Ready, man, no, so.